0: Delta FM
1: 88.9,
0: votre radio en terre de Camargue.
2: Con te ho sceso milioni di scale, perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue.